0: Erege sa fe mungu maya manya geti ngoma choma te kadiri. Ente manania ni geti ete nkuba ga iga.
1: Ndo choma no bungiti obu acha gete kare.
0: Bungiti tali kare bu acha gete. Ngi kyari oyo.
1: Ko bali fe esbiga manya.
0: Esbiga ya manya. Ebi ndo bige sa mbiri ko cherungu ko sari ga. Ko choma te kadiri lo montu tali studio ga iga.
1: Ko bali fe.
0: Ko wari chese machia. Tapambana hapa hapa
1: na mke mmoja.
0: Alegeza.
2: Aya vini zetu babu.
0: Ya zumbi yole.
2: Tomo mwane kuini nimbi ya mwole.
0: Ego tole bia.
2: Ntapana nindo chenga na vege sake mungu wale tekera asana waya ature kujiga.
0: Eee.
2: Akimi chenga ya saa usuwa njeire ntora agotevi nga kego kiyota sabogo rangeti. Eee. Eroti ye. Kia gara nere kujiga rangeti.
1: Ai la boca. Io
2: la sto cosa che mi sto
0: buggia. Canale che si lanza.
1: Eh, ai che ta.
2: Ai mo aka.
1: Mo ma kuru mai me.
2: Ma che te ne ando con la tecnica che ci hai non è caro mo ma so go già.
0: Eh.
2: Sto pure la che ho già rimo che tu hai la bono tu già sa hai ti che si sta so range di la bongo di nara te vai con in patte che resta senza banana.
0: Eh, bella. Ci
1: sa. Mm. Te ne dirgo sa per anche. Che se fa melote.
0: Allo.
1: Allo che sa.
0: Yes.
2: Wairebuya. Oyeno mo ngino maganyo kwa Sicilia barongo.
1: Kaika, Sicilia na kibono.
2: Konyaura.